Salve amici, benvenuti a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radio Diffusione Argentina all'Exterior, RAE Argentina al Mondo, la mittente della radio pubblica argentina all'estero. Dalla cabina di regia ringraziamo la carissima Gloria Sarmiento, nella produzione di Radio Nazionale, RAE Argentina al Mondo, Silvana Avellaneda, nella redazione del radiogiornale Fernando Farias, e certamente oggi una puntata speciale che comincia con la musica, sempre la musica della RAE.

0: Shittier.
1: Right, Argentina vers le monde.
2: Right, Argentina to the world.
0: Right, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Hi, Argentina al mundo.
2: Right, Argentina al mundo.
1: Right, Argentinian in the world.
0: Right, Argentina al mundo.
4: Ed è arrivato il momento della rubrica speciale Produzioni della RAE. Il folklore.

0: figlio di immigrati siriani, commerciante in buona situazione economica, l'esimio chitarrista e compositore argentino Eduardo Falù nacque in un piccolo villaggio nella provincia di Salta nel 1923. Il desiderio che i figli frequentassero le scuole medie e più tardi l'università fece sì che la famiglia si trasferisse in parecchie occasioni. Nel 1937 la famiglia Falù si stabilisce nella capitale provinciale.
1: Io nati nella provincia di Salta.
0: Sono nato nella provincia di Salta, in un posto chiamato Metán, distante 150 chilometri dalla capitale. E vi rimasi fino ai 7-8 anni di età, quando ci siamo trasferiti con la famiglia alla città di Salta, per via degli studi dei miei fratelli più grandi. Ed in questo modo siamo andati a vivere a Salta. Lì sono cresciuto e ho studiato nella scuola magisteriale. A quell'epoca il futuro grande chitarrista aveva incominciato già da un pezzo a suonare in modo autodidatta. Ascoltiamo il proprio Eduardo che ricorda i suoi primi passi con la chitarra.
1: Diciamo, in mia adolescenza, quando era alunno di scuola.
0: Nell'adolescenza, quando ancora frequentavo la scuola, era ormai nata in me una grande passione per la chitarra, poiché avevo già ascoltato la chitarra in molti posti rurali di Salta. Eppure in modo molto elementare mi commuoveva molto il suono della chitarra, fin quando arrivò una chitarra a casa mia. Il mio fratello più grande, Alfredo, si mise a studiare con un professore. Io no. Io non studiavo, però guardavo quello che faceva il professore e dopo, da solo, ripetevo quello che il professore aveva insegnato a mio fratello. Così io ho cercato nella chitarra gli effetti, il suono, gli accordi, attraverso i libri che si pubblicavano. Tutto ciò in modo autodidatta, perché io non ho avuto maestri.
1: Tutto ciò in modo autodidatta, perché io non ho avuto maestri.

19 anni, quando finì le medie superiori e con grande disappunto per i suoi genitori, Edoardo Falù decise di dedicarsi pienamente a suonare la chitarra.

Salta, conobbe i poeti più importanti della sua provincia, molti dei quali furono amici suoi. Musicalizzò molti loro poemi, ai quali, oltre alla musica, aggiunse la voce, perché oltre a suonare la chitarra ed a comporre, Falù aveva una voce magnifica.

La tonada del viejo amor, con le parole del poeta Jaime Dávalos, è forse la sua canzone più conosciuta. Con Dávalos, Falú compose canzoni bellissime, quali La Golondrinas, cioè Le Rondini, Rio de Tigres, Fiume di Tigri, Zampa della Candelaria e la canzone del jangadero. Il jangadero è colui che porta i tronchi degli alberi a valle del fiume.

0: sul rapporto fra la musica e la poesia, ed in particolare sulla relazione coi poeti Dávalos e Catija, Eduardo Falú diceva quanto segue.
1: Salta tiene una tradición poética, no musical, sino poética.
0: Salta ha una tradizione poetica, non musicale, bensì poetica. Quando io sono venuto da Salta, sono stato il primo musicista, diciamo messaggero di Salta, arrivato a Buenos Aires nel 1945. Ho portato canzoni quali La Lope Pereira e tante altre. Quando sono tornato a Salta una seconda volta, è stato quando, con Jaime Dávalos, abbiamo cominciato a scrivere insieme. Ed è stato allora che quasi tutti hanno cominciato ad utilizzare quella forma poetica, quella forma piuttosto di poesia, anziché di parole. Manuel Castilla fino ad allora scriveva poesia e nei libri, il libro che si vendeva, che si regalava, fin quando abbiamo fatto un paio di cose insieme, e da allora lui capì che si conosce il poeta attraverso la musica, che è come i ciottoli, che vanno dovunque, e non attraverso i libri. E dopo lui ha continuato a lavorare con il musicista Cucci Leguizamón, ed io ho proseguito la mia strada con Jaime Dávalos, con cui abbiamo scritto numerosi brani.
1: Con Jaime che abbiamo una quantità di composizioni.
0: Nel 1945 Eduardo Falú si stabilì nella città di Buenos Aires, dove cominciò a farsi un nome grazie alle sue presentazioni alla radio e alle sue prime registrazioni. Durante gli anni 50 e 60 fece moltissime tournée in Argentina e dall'estero, dagli Stati Uniti all'Unione Sovietica, a quasi tutti i paesi europei, al Giappone, paese nel quale nel 1963 offrì 40 concerti.

Edoardo Falù compose, lungo la sua carriera, oltre 200 brani, fra i quali non solo vi sono pezzi fondamentali del canzoniere folclorico argentino, bensì fu compositore di brani accademici per chitarra solo e per chitarra ed orchestra. Falù capiva che attraverso la chitarra le sue opere cercavano di tendere un ponte fra la tradizione popolare e quella accademica, versante nel quale ottenne riconoscimenti importanti. Con la sua chitarra e come solista offrì concerti con l'Orchestra Sinfonica Nazionale e la Camerata Bariloche. Fra le sue composizioni accademiche spicca la Suite Argentina, della quale ascoltiamo il suo quarto movimento, Malambo.

0: ed alla bellezza delle sue composizioni si aggiunse la qualità con cui suonava il suo strumento. Lo stesso Falù affermava che la forza della chitarra quale strumento si trova nelle sue possibilità di espressione.
1: La forza della chitarra sta nell'espressione.
0: La forza della chitarra risiede nell'espressione. Così lei può vedere che la chitarra la si può suonare ed ascoltare in modi diversi. Vi sono chitarristi che sono molto bravi, però sono freddi. Ve ne sono altri più appassionati. Mi capisce? Dove la passione nasce dalla vibrazione data dalla chitarra, nasce dall'interno, dall'anima.
1: Nasce da dentro, dell'alma, no?
0: Malgrado essersi stabilito fin da molto giovane a Buenos Aires, Eduardo Falù non smise mai di mantenere contatto con la sua Salta natia, dove ritornava ogni volta che poteva e che sempre rimpiangeva. Qualche volta disse che l'uomo è figlio della terra e del suo paesaggio. La mia musica ed il mio canto soddisfano quel bisogno quasi istintivo che vi è dentro me. La Nostalgiosa, una delle zambe più famose scritte insieme a Jaime Dávalos, parla proprio di quel rapporto vicino dell'uomo con la sua terra.

0: 60 anni di carriera, Edoardo Falù incise 50 dischi, compose un vasto repertorio di pezzi classici moderni, coi quali viaggiò per il mondo intero. La sua Suite Argentina per chitarra, capolavoro per il quale ricevette il premio Konex di platino, fu interpretata da innumerevoli musicisti. Riconosciuto ed ammirato internazionalmente, Falù riceve molti ed importanti premi. Ascoltiamo qui di seguito un altro grande compositore del nostro folklore, Ramón Navarro, che parla di Falù. La morte di Edoardo, puoi immaginare, è una morte impressionante per il mondo intero, non solo per gli argentini, per il mondo dell'arte, una figura internazionale ed una persona impressionante, incredibile, un gentiluomo, una persona per bene, un tipo con una statura etica impressionante. Per tutte quelle condizioni, cioè non soltanto per la sua musica e la sua arte, bensì per la sua persona. Però, nel contempo, abbiamo la consolazione, mettiamola così, di avere la sua opera. Ci rimane il suo ricordo fantastico della sua amicizia, del suo affetto e di quell'opera immensa che ha lasciato questo grande della musica.
1: Y de esa obra inmensa que han dejado de grande de nuestra música, ¿no?
0: Edoardo Falù è morto nel 2013, poco dopo aver compiuto 90 anni, lasciando dietro di sé un vuoto immenso, però pure la sua opera, un lascito grandissimo ed indelebile.

RAE Argentina al mondo ha presentato Eduardo Falù, il signore della chitarra. Produzione Julieta Galván. Edizione Julián Carballo. Speaker Caritina Kozulec.

0: Ecco, voi sapete che potete ascoltarci sempre su www.rae.com.ar, su www.radionazional.gov.ar/rae, oppure tramite le app di Radio Nazionale Argentina o di Radio Diffusione Argentina all'esterior, sia per iOS sia per Android. E come sempre sulle onde corte, frequenze 15.770 kHz dalle 12 alle 13 UTC tramite il relay locato a Miami, negli Stati Uniti di Nord America, WRMI.
1: Rai Argentina dal mondo.
2: Rai Argentina to the world.
1: Rai, sekai ni mukete Argentina.
3: Rai Argentina al mundo.
4: Rai Argentina al mondo.

RAE Argentina al Mondo presenta Strade Argentine. Oggi visitiamo Puerto Madryn nella provincia di Chubut.

0: trova a 1400 km a sud di Buenos Aires. La città è bagnata dalle acque dell'Oceano Atlantico nel Golfo Nuevo della provincia di Chubut, nella Patagonia argentina. È costruita su un piccolo altopiano e da lì si gode di una veduta imponente del mare argentino. L'avvistaggio della balena franca australe e negli ultimi anni l'immersione subacquea con lupi marini costituiscono l'attrattiva turistica che hanno reso la città nota nel mondo. Fondata nel 1865, con l'arrivo di 150 emigrati gallesi, la città di Puerto Madryn, capoluogo del dipartimento di Viedma, ha una popolazione stabile e numerosa e migliaia di turisti la visitano ogni anno. Diverse compagnie aeree offrono servizi di voli giornalieri da Buenos Aires a Puerto Madryn o Trelew, distante 67 km, i quali possono essere percorsi con transfer molto accessibile. Puerto Madryn è considerata il centro dei servizi turistici della costa patagonica e la porta d'ingresso all'immensa penisola di Valdés, uno dei grandi santuari di fauna dell'Argentina. Lo racconta il vicepresidente dell'Associazione di Guide Turistiche della provincia di Chubut, Martín Navarro.
1: La motivación de la gente que viene a visitar principalmente el área de Puerto Madryn es...
2: Il turismo natura è il motivo principale per cui il turista visita Puerto Madryn. L'ecosistema di Valdés conserva oltre 100 specie di uccelli, quasi una ventina di mammiferi terrestri e marini, fra cui le star delle acque, la balena franca australe, ed innumerevoli insetti, molluschi e pesci che si possono vedere sulla terra, facendo sub eppure di sera.

0: nostra guida in questa avventura patagonica spiega che a Puerto Madryn le piogge sono scarse durante tutto l'anno e la temperatura media si aggira sui 14 gradi centigradi, con temperature massime di 35 in estate e minime di 5 in inverno. A circa 100 km si trova Puerto Pirámides, nella penisola di Valdés, da dove partono i turisti a bordo di imbarcazioni per riuscire ad avvistare la balena franca australe. Martín Navarro descrive l'influenza di questo animale sugli abitanti della città, perfino fuori stagione e durante tutto l'anno.
1: Nella penisola hay un centro poblado che si chiama Puerto Pirámides.
2: Il villaggio turistico di Puerto Pirámides ha 600 abitanti ed ha un solo albergo, però c'è una grande varietà di bungalows, appartamenti, case ed ostelli ben attrezzati per il viaggiatore. Da lì partono le imbarcazioni per gli avvistaggi di balene con gite che durano 2 ore circa. I turisti possono essere in pochi minuti in contatto con le balene, perché le baie della penisola sono i posti scelti da questi animali per il loro ciclo riproduttivo, dall'accoppiamento alle nascite e all'allattamento. Per il suo facile accesso, si tratta del miglior posto nel pianeta per vedere le balene nel loro habitat naturale.
1: La costa si hace muy cerquita de Puerto Madryn, en una zona llamada El Doradillo, área natural protegida El Doradillo.

0: Considerata capitale nazionale dell'immersione subacquea, a Puerto Madryn si danno appuntamento migliaia di appassionati di questo sport, i quali si avvicinano a questa destinazione per sommergersi nel tradizionale battesimi sottomarini. E le sue acque sono tanto belle che ogni anno vi sono nuovi fans. Durante l'estate gli stabilimenti balneari e le loro vicinanze ricevono migliaia di turisti. Essi possiedono l'infrastruttura necessaria e sono attrezzati per lo svolgimento di attività nautiche come il windsurf, la pesca sportiva e certamente l'immersione subacquea.
1: L'immersione subacquea è l'attività principale a livello turistico e gli sport nautici sono all'ordine del giorno. Parecchi fattori fanno sì che Puerto Madryn, non a caso, sia la capitale nazionale dell'immersione subacquea. L'accesso facile al mare e la tranquillità delle acque le danno una trasparenza unica. Sebbene non vi sia una barriera corallina, quello che si può vedere sott'acqua, molti subinternazionali si avvicinano proprio per vedere un altro tipo di ecosistema diverso da quello tradizionalmente promosso. Le correnti marine fanno sì che sia una regione di acque miste. A Puerto Madryn arriva la corrente calda del Brasile, che mantiene una temperatura alta per la zona in estate, e le correnti fredde che provengono dall'Antartide e le isole Malvinas fanno sì che la differenza di temperature sia ampia.
0: L'immersione subacquea con balene è vietata e soltanto riservata agli scienziati che fanno ricerca o filmati con i permessi dovuti. Secondo il vice

0: chilometri della città. Puerto Madryn ha una decina di barriere coralline naturali nella zona Punta Cuevas e altri parchi artificiali dove sono insediati navi, fuselaggi di aerei e treni che le danno una cornice di avventura all'esperienza.
1: Sommergersi con lupi marini è un'attrattiva abbastanza recente, in fase sperimentale. Sia il sub sia lo snorkeling si svolgono a Punta Loma con la sua colonia di questi animali. Si trova a 17 km dal centro storico di Puerto Madryn. Il suo valore biologico più significativo è l'insediamento di lupi marini e la colonia di gabbiani. È possibile avvistare altri uccelli marini e terrestri, così come rettili e mammiferi. Questa attività è molto ben accolta dai turisti e vi è una grande richiesta in aumento. Gli animali sono molto curiosi e giocherelloni ed in alcuni casi interagiscono con l'uomo. Molti turisti rivelano che in Perù si fanno pure questo tipo di gite, però il numero di animali è scarso se paragonato a quello delle acque della Patagonia argentina. L'idea di questa esperienza è quella di essere sommerso ed attorniato da un gran numero di lupi marini.
2: Che si disfrute e che si assicura non solamente per il buceador, sino anche per gli animali.

0: interessante visitare il Museo di Oceanografia di Scienze Naturali, che esibisce una mostra intitolata L'uomo e il mare, che offre un panorama preciso della flora e la fauna originaria, oltre alla storia dei primi abitanti, come gli indigeni Tehuelches e i Galesi. Per di più, si può visitare il cosiddetto Ecocentro, un centro di interpretazione della vita marina con una interattività che richiama l'attenzione dei bambini e degli adulti, perché è diverso dalle visite ai musei tradizionali. Se parliamo di passeggiate gastronomiche, il nostro guida, Martin Navarro, ci raccomanda alcuni piatti da assaggiare.
1: Per le caratteristiche della zona, qualunque piatto con frutti di mare e pesce fresco e a buon prezzo è la migliore alternativa che si può trovare. L'agnello patagonico è un classico imperdibile. D'altro canto, i galesi, quando sono arrivati nel paese, hanno saputo mescolare il loro cibo e si sono adattati a queste latitudini. Tuttavia, spiccano nella pasticceria anziché nel cibo salato. Per questa ragione, le case da tè galesi costituiscono un'offerta rilevante. Le loro specialità sono la torta galese e quella patagonica, marchi registrati.
0: La nostra guida, Martin Navarro, ci racconta che in estate le navi da crociera hanno il loro momento rilevante a Puerto Madryn.
2: La temporada de crucero normalmente está relacionada con el verano.
0: La stagione delle navi da crociera è legata al periodo estivo, da novembre fino ad aprile. Puerto Madryn è un polo molto interessante per queste navi, che poi proseguono il loro viaggio verso il sud, fino ad Ushuaia, la città più australe del mondo, nella provincia di Tierra del Fuego, e arrivano perfino al Valparaíso, nella Repubblica di Cile. La sera a Puerto Madryn vi sono i bar tipici e le discoteche frequentate dagli abitanti della città. Vi sono spettacoli gratuiti, specialmente in estate. Vi sono concerti gratuiti nelle diverse spiagge e nella zona del lungomare e si organizzano festival fatti dai propri musicisti locali per l'intrattenimento del pubblico e la promozione del loro materiale. Le fiere artigianali offrono non solo prodotti locali, bensì di tutta l'Argentina. La storia di Puerto Madryn parla di un incontro pacifico fra gli indigeni Tehuelches che abitavano nella regione e i galesi arrivati nelle navi. Questo avvenimento si celebra il 28 luglio e si aggiunge alla lunga lista delle attrattive culturali che si svolgono durante tutto l'anno.
1: Il 28 luglio è il giorno della città e si celebra in modo simbolico lo sbarco galese e l'incontro fra due culture, quella dei Tehuelches e quella dei galesi, che seppero convivere in armonia ed in modo pacifico. Ciò rappresentò per la provincia del Chubut il punto di partenza di quello che fu l'arrivo dei primi immigrati, non soltanto a Madryn, ma in tutta la Patagonia. In questo modo la regione venne popolata in modo definitivo. La musica celtica e i cori sono all'ordine del giorno. Il Festival Internazionale di Cori di tutte le parti del mondo non a caso si svolge qui. Vi è pure la Festa Nazionale dell'Agnello, il Madryn Rock, il Madryn Canta, celebrazioni importanti per la città che si svolgono lungo tutto l'anno.

RAE Argentina al Mondo ha presentato Strade Argentine, Puerto Madryn nella provincia di Chubut. Staff, produzione Pablo Navarro. Tecnico Mattia Sarraseigor. Speaker Caritina Kosulic, Cielo Ayala.

Molto bene amici, siamo arrivati alla fine di questa puntata del programma in lingua italiana di Radiodiffusione Argentina all'Exterior. Ringraziamo certamente come sempre la carissima Gloria Sarmiento nella cabina di regia, Fernando Farias nella redazione del radiogiornale, Silvana Avellaneda nella produzione. Noi vi ringraziamo dell'ascolto, che vi parla Marcelo Ayala, vi invitiamo a riprovarci ancora una volta su Rai Argentina al Mondo. Sarà alla prossima, ciao!

Salve amici, benvenuti a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radio Diffusione Argentina all'Exterior, RAE, RAE Argentina Mondo, la emittente della radio pubblica argentina all'estero. Dalla cabina di regia ringraziamo la carissima Gloria Sarmiento nella produzione di Radio Nazionale, RAE Argentina al Mondo, Silvana Avellaneda, nella redazione del radiogiornale Fernando Farias, e certamente una puntata speciale che comincia con la musica, sempre la musica della RAE.

0: Ecco, voi sapete che potete ascoltarci sempre su www.rae.com.ar, su www.radionazional.gov.ar/rae, oppure tramite le app di Radio Nazionale Argentina o di Radio Diffusione Argentina all'exterior, sia per iOS sia per Android. E come sempre sulle onde corte, frequenze 15.770 kHz, dalle 12 alle 13 UTC, tramite il relay locato a Miami, negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. RAE Argentina al mondo presenta Argentini senza confini, Edoardo Saceri, il narratore dell'epica dei perdenti. Erano le 6 di mattina in Argentina quando un giorno di maggio è suonato il telefono per avvertire un assonnato Edoardo Saceri che era il vincitore del premio Alfaguara nella categoria romanzo, il premio più importante di letteratura in lingua spagnola. Il suo romanzo, La noce della usina, era stato scelto fra le oltre 700 opere presentate, arrivate per contendersi il premio più ambito in Spagna e Iberoamerica. Per me è molto forte. Non era la prima volta che si presentava all'Alfaguara. Era la terza e lo faceva per i libri e gli scrittori che lo avevano vinto prima. Inoltre, il libro che vince esce allo stesso tempo in Spagna e Iberoamerica. L'ho fatto sapendo che alla giuria poteva piacere un altro romanzo e sapendo che a volte tocca vincere e a volte perdere. La sua maggiore soddisfazione è aver ricevuto il premio dopo tanti nomi illustri, quali ad esempio Tomás Eloy Martínez, Manuel Vicent, Laura Restrepo, Elena Poniatowska e Santiago Roncaiolo. Saceri è nato a Buenos Aires nel 1967. È professore e laureato in storia. È cominciato ad essere noto come scrittore grazie ai suoi racconti in cui spesso il calcio è il protagonista. Esperando a Tito e otros cuentos de fútbol del 2000, Te conozco Mendizábal del 2001, o Lo raro empezó después, cuentos de fútbol y otros relatos del 2004, sono diventati così popolari che molti di essi erano diffusi negli stadi di calcio, come l'ormai famoso Me van a tener que disculpar, omaggio a Diego Maradona, letto dal giornalista Alejandro Apo.
1: Sí, me van a tener que disculpar. Yo sé que un hombre que pretende ser una persona de bien debe comportarse según ciertas normas, aceptar ciertos preceptos, adecuar su modo de ser a determinadas estipulaciones aceptadas por todos.
0: Il suo romanzo, La pregunta de sus ojos, è stato portato al cinema da Juan José Campanella con il nome Il segreto dei suoi occhi. Il film è diventato una delle pellicole di più successo della storia del cinema argentino. I responsabili della sceneggiatura sono stati Saceri e Campanella ed ha ricevuto parecchi premi quali l'Oscar al miglior film straniero nell'anno 2010. In questo romanzo, come in tutta la sua opera tradotta in 20 lingue, Saceri affronta contesti personali e sociali di una profonda semplicità che li rende universali.
2: La dedicatoria di ese libro.
0: Il libro è stato dedicato a mia nonna, perché è stata la persona che ha condiviso di più la sua memoria con me. Mi ha insegnato a capire in che modo siamo quello che ricordiamo. Da bambino, mia nonna mi preparava il pranzo a casa mia e mi raccontava la storia della mia famiglia. Mi raccontava perché io le facevo delle domande o le domandavo perché lei mi raccontava. Ci siamo uniti una brava narratrice ed un tipo molto curioso. Sono sempre ottimi incontri. La noce della usina è ambientata in un paese immaginario, O'Connor, dell'interno della provincia di Buenos Aires. La storia trascorre in piena crisi economica del 2001, quando un gruppo di perdenti pianifica una vendetta dopo essere stati vittime di una truffa.
3: La novella è una novella di un robo, se te tengo che sintetizzare.
0: Il romanzo ha come un tema il furto, un romanzo poliziesco che si svolge in un paese immaginario dove sono truffati da un imprenditore nella zona proprio del Corralito nel 2001. cioè la restrizione della libera disposizione di denaro in contanti da conti correnti e casse di risparmio imposta dal governo di Fernando della Rúa. E sorge quest'idea: recuperiamo ciò che è nostro. È l'unico modo di derubare al ladro. Però non sono una banda di ladri esperti. Il romanzo è una trama di racconti di un narratore onnisciente che conosce il finale della storia, però, come i grandi narratori di successi, sistema i personaggi ed i contesti con una suspense magistrale.
3: Las crisis desnudan lo que la gente es.
0: Le crisi evidenziano una buona misura quello che è la gente. Allora, in mezzo a quello sbando che è stata la crisi del 2001 in Argentina, questi tipi, malgrado tutto, hanno un limite. Nel dire noi non siamo così, e quello è il limite morale, perché risulta facile cadere nel facilismo. Tu sei un disastro, allora io ne sarò un altro. Questi tipi non sono disposti a diventare quello che odiamo. L'opera del Sacheri è piena di personaggi della vita di tutti i giorni, rutinaria, esseri anonimi che per un momento si trovano in un bivio che fa sì che le loro vite e le loro routine diventino trascendentali. Così come nella vita mi piace ascoltare, guardare ed individuare quello che vi è di eccezionale nella vita di chiunque di noi, mi piace che succeda lo stesso con i miei personaggi e che il lettore scopra con quell'attimo chi siano comune e non siamo assolutamente comuni. Che la nostra vita è anodina e si trova nel contempo in un momento, in una situazione, in una decisione eccezionale. Nella mia formazione come lettore ricordo che mi hanno colpito nell'adolescenza gli universi di Cortázar. Cioè prendere la parte quotidiana, andare verso il piccolo e farlo diventare letterario. Non è che uno possa arrivare a quell'altezza, però sì, io mi sono sentito legittimato quando mi sono messo a scrivere, perché se i grandi autori si sono orientati verso questa piccolezza e vi hanno cercato dentro una simile trascendenza, possiamo andare da quella parte. Sacheri ha la virtù di essere un autore che scrive con una apparente semplicità, con storie che scorrono in trame quotidiane, afferrabili, quello che lo ha reso un autore popolare, soprattutto a partire dalla emozione e da un certo immaginario collettivo che compaiono particolarmente nei suoi racconti di calcio. Colui che ascolta può avere il sospetto di una pretesa di emulazione, ed emulare quella gente, come Cortázar, è impossibile. Però vi è questo, che tu come lettore dica, ahimè, se questi tipi ce l'hanno fatta, possiamo andarci dietro di loro e vedere cosa troviamo. Malgrado i riconoscimenti e la fama, lo scrittore insiste nel fatto che i perdenti siamo maggioranza. Cosa significa essere un vincitore, si chiede. In fondo, tutti perderemo e anche chi si atteggia ad essere una persona di più successo dovrebbe tenere in conto che perdiamo sempre persone e cose. Come una etica di vita, quelli che fanno da soli o si atteggiano ad eroi non hanno spazio nell'universo dei Sacheri. Un modo di concepire il mondo che si è forgiato quando ha cominciato a scrivere da molto giovane, con passione parallela al suo mestiere di professore di storia. Ho cominciato a scrivere a 25-26 anni per ordinare la mia testa fondamentalmente e senza la pretesa di pubblicare. Ho iniziato ad inviare alcuni racconti di calcio ad Alejandro Apo alla radio. Lui li ha letti e che ci fosse gente che chiamava e diceva «Guarda, mi è piaciuto questo racconto, a me è servito». Così come lo sguardo degli altri serve per farti sentire male o bene, come in questo caso. In questo modo, con la logica delle persone comuni che realizzano prodezze straordinarie, Edoardo Sacheri ha una voce che riecheggia quelle tribune popolari calcistiche, così come nei circuiti letterari, raccontando le piccole epopee di ogni mortale. RAE Argentina al Mondo ha presentato Argentini senza confini. Edoardo Sacheri, il narratore dell'epica dei perdenti. Produzione Silvana Avellaneda. Edizione Julián Carballo e Matías Arrezaigor. Speaker Chelo Ayala.

0: Bene amici, sapete che potete ascoltarci su www.rae.com.ar in diretta dello streaming. È il momento delle produzioni speciali della RAE, in questo caso le rubriche, la rubrica speciale di tango.
1: RAE Argentina al mondo presenta Homero Manzi, il grande poeta del tango. Considerato un grande poeta, l'argentino Homero Manzi non lasciò un solo libro di poesia pubblicato, però lasciò oltre 100 parole di canzoni, tango e milongas di una qualità poetica insuperabile che mantengono vivo il suo nome dopo più di 60 anni della sua morte. Homero Manzi nacque nel 1907 nella provincia di Santiago del Estero, nel nord argentino, però pochi anni dopo la famiglia si trasferisce a Buenos Aires, dove lui trascorre la sua infanzia ed adolescenza in quartieri umili della periferia, di transizione fra la città e la campagna. Quell'esperienza lo segnò per tutta la vita ed il paesaggio di quei quartieri suburbani sarà lo scenario di molti dei suoi tango. Homero Manzi frequentò la scuola media superiore in un collegio e la facoltà di giurisprudenza. A quel tempo diventa amico del giovane poeta Cátulo Castillo e per la sua influenza e quella di suo padre, lo scrittore José González Castillo, Homero inizia a dedicarsi alla letteratura. Il poeta è specialista in tango. Héctor Negro sottolinea l'importanza di questi rapporti per il giovane Homero Manzi e lo fa in questo modo. Le prime parole di un tango composte da Manzi nel 1926 sono in realtà un poema che presenta ad un concorso letterario. E gli stessi responsabili del concorso gli dicono che quei versi sono troppo buoni e gli suggeriscono di portarli da un compositore di spicco, perché da lì potrebbe uscirne una grande opera. Manzi mostra quei versi al suo amico Cátulo Castillo e suo padre lo mette in contatto con il pianista Sebastián Piana, il quale afferma subito che con quelle parole si potrebbe fare una canzone popolare di qualità. Così nasce il tango Viejo Ciego, una delle prime opere di Manzi, che diventa una delle pietre miliari di quello che sarà il suo grande repertorio.
2: Le cambiò il titolo e le puso Viejo Ciego.

0: tierno y muy triste, que quiero llorar.
1: Con el musicista Sebastián Piana, Omero Manzi scrive parecchie delle sue opere più famose, essendo entrambi considerati dei rinnovatori della milonga, genere che prima di loro era molto vicino alla cosiddetta milonga campera, cioè milonga rurale, e alla quale danno una sonorità e tematica definitivamente urbane. Le collaborazioni con Piana rendono noto il giovane Manzi. Insieme scrivono Milonga Triste, Milonga del Novecento e Milonga Sentimentale.

oltre ad essere un poeta rilevante, Ummeno Manzi fu un appassionato militante politico e sindacale. Fu professore e giornalista, sceneggiatore radiofonico e cinematografico e perfino condiresse un paio di film. Si può affermare che nessun'area della cultura era estranea ai suoi interessi. Perciò, dopo aver contestato la tematica adottata dal cinema argentino sonoro nei suoi primi 10 anni, decise di intervenire. I primi 3 film a cui prese parte quale sceneggiatore in collaborazione con Ulisse Petit e Murat continuano ad essere delle pietre miliari nella storia del cinema argentino. Lo storico Orazio Salas descrive il rapporto di Manzi con il cinema e lo fa in questo modo. Manzi morì a 43 anni e lasciò un'opera impressionante. Sul tavolino da notte dell'ospedale dove morì rimaneva la sceneggiatura di un film sull'aviatore Jorge Newbery. Manzi fu sceneggiatore niente meno niente più di film quali Pampa Barbara, La Guerra Gaucha, Su Mejor Alumno, El Viejo Ucha, cioè film essenziali nella storia del cinema argentino che hanno segnato una pietra miliare perché era la prima volta che qualcuno si occupava di argomenti argentini, della storia argentina. Il cinema finì con l'appassionarlo e gli dedicò quasi tutto il suo tempo. Tuttavia, fu la musica a renderlo indimenticabile. Il suo amico Aníbal Troilo, bandoneonista e direttore dell'orchestra di tango più famosa degli anni 40, incise oltre 40 opere composte da Manzi ed insieme ne scrissero altre 5, tra cui il tango Sur, che compare nei repertori di praticamente tutte le orchestre e cantanti della musica di Buenos Aires fino ad oggi, però la cui versione più famosa è quella registrata dal proprio Troilo con il cantante Edmundo Rivero.

0: I versi di Omero Manzi sono solitamente pieni di nostalgia, come il tango stesso. Attraverso di essi, Manzi lancia uno sguardo pieno di tenerezza e compassione verso le persone e le cose. E se il quartiere povero, suburbano, fu il grande scenario per la sua poesia, l'amore perso fu un argomento ricorrente nel suo repertorio.
1: Es tan triste vivir entre recuerdos, cansa tanto escuchar ese rumor.
0: Alla fine degli anni 30, Omero Manzi conosce la cantante Nelly Omar, chiamata La Gardel con la Gonda, e si innamorano. Da quell'amor proibito, poiché Omero era sposato, nascono tango come Después, Fruta Amarga e Ninguna.
1: Magnolia che mojò.
0: E fra tutti i tango che quella lunga e molte volte interrotta storia d'amore ispirò, vi è Malena, composto da Omero Manzi nel 1941. Vi sono molte supposizioni su chi sarebbe stata la vera Malena, e sebbene la famiglia di Manzi si sia stancata di negarlo, quella più diffusa sostiene che si tratta della grande Nelly Omar. Infatti, lei stessa, molti anni dopo la morte di Manzi, cominciò a riconoscerlo.

0: grandi Omero Manzi morì molto giovane nel 1951. Aveva 43 anni e lottava da molto tempo contro il cancro. Il numero di poemi e sceneggiature da lui scritte nella sua breve vita parlano di una capacità di produzione straordinaria. E se si considera la qualità di ognuna di quelle composizioni, è indubbio che Omero Manzi fu un genio. Il poeta e critico Ettore Negro si riferisce a quella grandezza.
1: Bueno, para mí fue el poeta por excelencia.
0: Per me fu il poeta per eccellenza dentro la musica e le parole del tango. Manzi era un poeta tutto tondo e proprio in un momento della sua vita si definisce quando afferma che al posto di essere un uomo di lettere vuole scrivere per gli uomini e dedica tutta la sua creatività poetica alle parole di tango. Riempie il tango con una poesia eccezionale. Lui, che aveva scritto molte poesie mai pubblicate in libri, portò quella poesia ai grandi tango, alle milongas con piana, e così praticamente realizzò tutta la sua opera. Il linguaggio di Manzi fu essenzialmente poetico. Era la poesia al servizio della canzone, della milonga, del tango, dove raggiunse la cima insuperabile come il tango sur e l'ultimo organito. Insomma, ci ha lasciato un'opera preziosissima.
1: Insuperabile come sur, come l'ultimo organito.

0: Visitate il nostro sito web www.rae.com.ar, il sito web di Radiodifusión Argentina all'exterior. Ed è arrivato il momento della rubrica speciale Produzioni della RAE, il folklore. RAE, Argentina al mondo, presenta il movimento del nuovo canzoniere. Se si vuol parlare di musica e di poesia con contenuto sociale, in riferimento al movimento del nuovo canzoniere, proposta artistica rinnovatrice del nostro folklore, nata all'inizio degli anni Ottanta, è inevitabile. E per parlare delle origini di quel movimento, bisogna recarsi a Guaymallén, provincia di Mendoza, ai piedi delle Ande. Lì sono nati due dei fondatori di questa proposta a cui Mercedes Sosa ha dato la sua bellissima e potente voce. Il poeta Armando Tejada Gómez e il musicista Oscar Matus. Compagni di giochi d'infanzia, entrambi crescono in famiglie povere, non frequentano quasi la scuola e devono lavorare fin da bambini, per strada, vagabondando per i bar, entrano in contatto con la musica popolare.
1: En invierno se iban a la puerta de los boliches que no los dejaban pasar.
0: Oscar Matus imparò a suonare la chitarra mentre guardava come la suonavano. E così imparò, senza avere la chitarra. Lo ricorda Paula, la figlia di Tejada Gómez. Ed un amico d'infanzia ricorda che i due ragazzi dormivano sotto un ponte per essere ben presto nella tipografia dove gli consegnavano i giornali da vendere.
2: Quando erano niños,
0: facendo diversi mestieri, diventano ragazzi avidi di capire non solo la musica popolare, bensì la politica e la cultura in generale. Siamo negli anni 50 e la radio è ancora il mezzo di comunicazione di massa più importante. Ed è la radio lo spazio che propizia l'incontro dei giovani Matus e Tejada Gómez con il musicista ormai noto, Tito Francia, un altro dei fondatori del movimento. Così lo spiega la specialista Maria Inés García. Tito Francia, Tejada Gómez, Matus hanno precisato molte volte che il loro luogo d'incontro è stato la radio, un ambito molto importante di circolazione della musica, poiché la musica si faceva dal vivo e Tito Francia, forse la mattina, accompagnava un gruppo folcloristico, il pomeriggio o la sera faceva un programma di musica classica e aveva perfino un complesso di jazz. I generi erano molto diversi e ciò ha contribuito molto sia alla formazione dei musicisti sia alla proposta del nuovo canzoniere, che difende l'idea che niente è fisso o stabile, tutto cambia.

0: con le idee chiare su che tipo di poesia e di musica volevano e con un repertorio proprio, Armando Tejada Gómez e Oscar Matus iniziano a percorrere il nord del nostro paese. Nella provincia di Tucumán conoscono chi sarebbe stata la grande interprete delle loro composizioni, la cantante Mercedes Sosa, che oramai cantava professionalmente ed aveva inciso un disco, però ancora non era nota. Oscar Matus e Mercedes Sosa si sposano e nel 1957 la coppia si stabilisce a Mendoza.
1: Mi canzone è un libro che si scrive nel vento.
0: Armando Tejada Gómez proclama: la mia canzone è un libro che si scrive nel vento e la chitarra del popolo, una stampa indelebile. Tutti possono cantarla e portarla via lontano. So che quando ritornerà, porterà nuovi suoni. A Mendoza, nel 1963, accompagnati da altri artisti, Tito Francia, Armando Tejada Gómez, Oscar Matus e Mercedes Sosa, diffondono il documento fondatore del nuovo canzoniere, proponendo qualcosa di molto diverso da quello che all'epoca si conosceva come musica originaria. Il musicista Jorge Marziali rivela la parte fondamentale del manifesto.
2: Lo che uno notava era che l'hombre...
0: L'uomo, la donna, il lavoro diventano i protagonisti fondamentali della canzone, cioè l'attività umana diventa il punto centrale, il paesaggio rimane da parte, al massimo compariva quale condimento.

0: proposta conta su un mezzo di comunicazione unico, eccelso, la voce di Mercedes Sosa. Il movimento riceve subito l'adesione di molti altri musicisti con carriere incipienti quali Cesare Sella e Victor Heredia. Infatti, il riconoscimento al ruolo di Mercedes Sosa del nuovo canzoniere è unanime. È la sua voce quella che porta il repertorio innovativo al di là di Mendoza, del paese e del continente. Lo scrittore Rodolfo Braselli, nato a Mendoza, lo rileva.
1: No sé si el nuevo cancionero hubiera llegado a donde llegó.
0: Non so se il nuovo canzoniere sarebbe arrivato dove arrivò se non avesse avuto la voce di Mercedes Sosa. Lei è stata fondamentale affinché quello che proponeva il nuovo canzoniere potesse moltiplicarsi in tutta America, in Europa e praticamente in tutto il mondo. Si sono uniti prima ai cileni, poi agli uruguayani, ai cubani e ormai nessuno li poté fermare. Gli ultimi anni della decade del 1960 e gran parte degli anni 70 sono stati particolarmente dolorosi per il nostro paese e per altri paesi dell'America del Sud, a causa delle crudeli dittature militari. I musicisti più noti del movimento sono stati censurati, perseguitati, andati in esilio. Tuttavia, la proposta musicale che incorporava l'essere umano nella sua dimensione sociale e da una prospettiva latinoamericana non ha perso vigenza e compare all'inizio della cosiddetta nuova canzone latinoamericana. Il nuovo canzoniere viaggiava ormai nel vento. Il musicista Cesare Sella, molti anni dopo, lo ricorda in questo modo.
2: A nosotros nos fue muy mal, con Armando salíamos y no sabíamos cuándo volver.
0: A noi, con Armando Tejada Gómez, è andata molto male. Non sapevamo mai se ritornavamo. Mi hanno sequestrato nei mondiali di calcio del 78 e poi sono dovuto andare in esilio con la mia famiglia, nella casa di Mercedes Sosa, che era ormai in esilio in Spagna. Ci chiamavano comunisti e dicevano questi comunisti meglio che partano. Mercedes Sosa ha riscattato tutti noi perché lei era così rispettata. Qui ed in tutto il mondo, con la sua meravigliosa voce, apriva tutti i confini. Tutti. Cesare Sella e Armando Tejada Gómez sono gli autori di Canción con Todos, presentata nel 1969. La canzone, incisa poco dopo da Mercedes Sosa, è diventata una sorta di inno latinoamericano ed è considerata in alcuni paesi della regione una canzone anonima, un vero merito quando si tratta di musica popolare.

RAE, Argentina al Mundo, ha presentado Il Movimento del Nuovo Canzioniere. Speaker Chelo Ayala. Produzione Julieta Galván, Pablo Navarro. Tecnico di edizione Esteban Villarruel. Molto bene amici, siamo arrivati alla fine di questa puntata del programma in lingua italiana di Radiodifusión Argentina all'Exterior. Ringraziamo certamente come sempre la carissima Gloria Sarmiento nella cabina di regia, Fernando Farias nella redazione del radiogiornale, Silvana Avellaneda nella produzione. Noi vi ringraziamo dell'ascolto, che vi parla Marcelo Ayala, vi invitiamo a riprovarci ancora una volta su RAE Argentina al Mondo. Sarà alla prossima, ciao!